di dire cazzate solo perché ci piace il suono delle parole. Parole strausate. Stiamo zitti, zitti. Guardiamoci dentro, guardiamo da dentro. Smettiamo di fare azioni solo perché ci piace. Azioni senza scopo. Stiamo fermi, fermi. Guardiamoci dentro.